0: Saya yakshun shada ma zambu sumde marbe ani.
1: Je je bala. Shama zambu sumde yakshu yingu chung. Da yine le sadu chungmi saje chokdun saya ge tepi nali ya. Marang tu sabu tobo ya nebe mitsu. Namgyu ne shama zambu sumche be bali ya. Ninda ngose suyubu na cho ta. Shingdo suyubu na cho chok res che kwe dwal. Da to dung yakshu chungbi yina. Boze da zhuma zhu. Chalum so chukyu se tan chukyu yi dube ge ngose tan shingdo dinde mang zi chubi yina. Yang kiraan ki kusu di yin le, tang shi tuyabu ju yungu re se kwe doga le.
0: Yo yo, la ting san chong me ceri da, xin to na ge zom tak ju song zang, su ju ti zo tang ju che ba le de, le la war chi zi.
1: Xu zang ba la, da ji ban ne kiraan ge le, ceri sui bu da, xin to sui bu mang su chu na la.
0: Yo yo, bo mo, ta di le rang ge su ju se da yi de zo, ci zho chi doga.
1: O zi nye ce, le zmo do ci zho che xa.